falso euforia que ancora luna piena. He scoperto cari la mia terra. E un'altra notte da scordare. Niente che ti fa capire. Questa vita poi che senso ha in silenzio fatto per pregare. Forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo, tanto tanto freddo e insieme tanta povertà e va il mio pensiero se ne va, seguendo un volo che via sa, in quale cuore andare e arriverà, e va, e la mia età, che ne se va. E quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà, rento piano come fossi un clon, e va la mia vita, e va, Albano Carrisi. Las noches más románticas de la radio son las noches de Ángel y se emiten de lunes a viernes desde las 22 y hasta la 1. Vamos caminito de la medianoche, la hora de las brujas, la hora de comerte a escondidas detrás de las cortinas. Eva, Eva, en la mía vida. Eva. Bueno, es mi vida, la vida de la radio.

Buenas noches. ¿Cómo estáis? Gracias por serte unito a mí en el noti più romantic a la radio. Noti d'Angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 a l'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia.